0: succede spensierata, così può essere che ci solleviamo un po' il morale. Che
1: proviamo.
0: Che domani dobbiamo pure andare a Genova, per cui.
1: Mannaggia.
2: Vabbè.
0: Per cui,
1: ladies and gentlemen,
0: calmiamoci un attimo.
1: Allora, con l'ausilio della nostra favolosa sessione ritmica composta da Jeremiah One in the House e Claudio Marino Clark Kent, supereroe delle batterie, e anche con l'ausilio di un personaggio che viene dal Giappone, Sakamoto, alle tastiere, è un californiano giapponese in realtà.
2: Uno svedese giapponese.
1: Cioè, da te vorrei tipo uno scanchettino sbarazzino, sai, tipo quelli... Esatto.
2: Tipo a posto, bravo.
1: E vuoi una bella ritmica con giro di basso annesso?
2: Vai, vai.
0: Vai, vai.

0: troppo illegale.
1: Noi?
0: E
1: come mai?
2: Perché?
0: Mo vi spiego perché. Praticamente, sì? Quando si organizza un festival, il privato di solito organizza il festival, paga i soldi e poi la regione lo rimborsa. Solo a questo giro la regione ha detto al privato: di voi i soldi noi te li diamo, però il concetto dei post non si dovrà fare.
1: Uè.
0: E mai né mai.
1: Uè.
0: Capito?
1: Veramente fai.
0: Allora lui... Questo signore ha detto: no, io il concetto di posto lo faccio lo stesso. E la regione non gli ha dato i soldi.
1: Non gli ha dato i soldi?
0: No. Allora questo è un preavviso. Siccome è la, un po' Forza Italia, no? Che ha fatto un po' di pressione, no? Perché dice: noi siamo contro il
1: G8. Noi siamo contro il G8 e quindi non ci vogliono far suonare.
0: E quindi non possiamo esprimere questa cosa.
2: Ma è uno
0: perché,
2: schifo.
0: Perché la libertà di opinione e di pensiero è un retaggio della Prima Repubblica.
1: Esatto.
0: Adesso siamo ormai in Seconda Repubblica avanzata. Direttamente verso protesi, verso la Terza Repubblica, nuovo millennio,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Il mondo. E quindi a questo punto siamo giunti alla seconda sconvolgente rivelazione.
2: Sì, sì.
0: Voi sapete che la disoccupazione
2: ti ha dato un bel mestiere? Non mi dire.
0: Addirittura. Cioè, ritrovandomi, diciamo così, in mezzo a una strada,
1: sì?
0: Ho detto:

0: Epeque.
1: ¿Cómo está?
2: Cosa, cosa.
0: Città dimenticata, sfruttata, abbandonata, da tutti disprezzata, ma a lei c'è piaciuto, lavoro e l'emigrata, pacca scassata, famiglie disgregate, a Torino.